0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Non perdete l'occasione di informarvi sulle ultime notizie, sugli eventi culturali e sulle numerose altre curiosità che rendono il nostro arcipelago così speciale. Quindi restate con noi perché il programma inizierà molto presto. Questa sera dalle ore 19.30 a Lussingrande, serata di cultura slavona, Golden Slavonia, nel Dolphin Suites di Lussingrande. Venite a scoprire la ricchezza della tradizione, della cultura e dell'arte slavona in occasione della seconda edizione dell'evento Golden Slavonia, nella piacevole atmosfera del Dolphin Suites. Il programma comprende canti tradizionali slavoni eseguiti dal gruppo vocale femminile Lira di Vinkovci, una sfilata di moda con capi ispirati a motivi etnici in chiave contemporanea, una mostra retrospettiva di grafiche e la proiezione del film d'animazione d'autore dell'artista accademico Anna Marjanovic, un menù speciale con piatti tradizionali e specialità dalla Slavonia. Domani 28 giugno, in occasione della festa di San Pietro e Paolo, alla vigilia della festa dei Santi, i Santi patroni dell'isola di Ilovik, San Pietro dei Nembi, la isola sarà animata dalla tradizionale accensione del falò, la coleda. Questa antica usanza insulare riunisce residenti e ospiti, simboleggiando la comunità e l'unione. La serata proseguirà in allegria, accompagnata dalla fisarmonica. Il tutto inizia al Gubina, sull'Ilovik, su San Pietro dei Nembi, alle ore 22. Oggi vorremmo presentarvi la Via Crucis. Lungo la salita, nella parte meridionale della città, si trovano 14 cappelle della Via Crucis. È il famoso calvario di Malilos in Lussinpiccolo, sull'omonimo colle. Con ogni cappella successiva si apre una vista della parte vecchia della città di Lussinpiccolo. Le cappelle furono costruite nel XVIII secolo da famiglie di marinai lusignani. Furono completate e consacrate nel 1752 in un momento di improvvisa prosperità a Lussino. La Via Crucis si conclude con la Croce del Golgota e la piccola chiesa della Santa Croce. Dal 1 giugno al 31 ottobre in tutta la Croazia è in vigore un severo divieto di accendere fuochi all'aperto. Questa decisione è stata presa con l'obiettivo di ridurre il rischio di incendi durante i mesi estivi, quando le condizioni sono estremamente favorevoli. Il divieto include la combustione di erba secca, erbacce, residui vegetali, cespugli e sottobosco, nonché la combustione di carta, immondizia, rifiuti.

0: frutti, barbecue improvvisati e fuochi da campo. I vigili del fuoco e i servizi provinciali invitano i cittadini a essere estremamente attenti e coscienziosi. Le multe per la violazione del divieto sono elevate, fino a 19.900 euro o una pena detentiva fino a 60 giorni per l'accensione volontaria di un incendio, mentre gli atti negligenti sono punibili con una multa da 260 a 1.990 euro. Anche la mancata segnalazione di un incendio comporta una multa da 130 a 1.990 euro. In caso di incendio o fumo, avvisare immediatamente i vigili del fuoco, la polizia o il 112. Rispettando il divieto e comportandoci responsabilmente, contribuiamo tutti a preservare la sicurezza e a proteggere il nostro ambiente. Le previsioni del tempo vengono presentate dal migliore rent boat della città, Nautic Point Chicat.
1: Previsioni del tempo per oggi. Molto caldo, l'indice UV molto elevato. Si raccomanda di restare all'ombra dalle ore 10 alle ore 17. Cari amici, tanto relax e belle giornate. A domani da Ileana.

0: sa maka mozak van da skoči TBF.
1: Ma guarda, ti ma che cretini, ma che imbecili hasti, gospod.
2: Tvoj najdraži radio.

0: Ciao, sto cercando un souvenir. Qualcosa di autentico, fatto a mano, speciale.
1: E ho bisogno di un regalo per la mia famiglia. Qualcosa di locale e gustoso.
0: Il croccante di Lussino, l'orgoglio della nostra isola, dalla corte di Vienna fino al Guinness dei primati. Un dolce raffinato dei capitani lussignani, tradizionalmente spezzato con una spada, come simbolo di buona fortuna.
1: Questa tradizione locale è racchiusa perfettamente nel nostro souvenir premiato a livello internazionale, Crocantessa. Un croccante alle mandorle in formato da viaggio, ideale da gustare personalmente o da regalare alle persone care. Potete trovare il croccante di Lussino Crocantessa presso la gelateria e pasticceria Moby Dick a Nerezzine, a Lussin Grande e a Lussin Piccolo. E ricordate, spezzatelo per avere fortuna.
2: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pećnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: Siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Vi ringraziamo per il vostro ascolto. Speriamo che vi godiate un altro splendido programma sulla frequenza di 92.8 MHz o tramite il nostro sito web. Siamo pronti a portarvi il meglio che il nostro arcipelago offre. Buona giornata e buon divertimento con la nostra trasmissione. Questa sera dalle ore 19.30 a Lussingrande, serata di cultura slavona, Golden Slavonia, nel Dolphin Suites di Lussingrande. Venite a scoprire la ricchezza della tradizione, della cultura e dell'arte slavona in occasione della seconda edizione dell'evento Golden Slavonia, nella piacevole atmosfera del Dolphin Suites. Il programma comprende canti tradizionali slavoni eseguiti dal gruppo vocale femminile Lira di Vinkovci, una sfilata di moda con capi ispirati a motivi etnici in chiave contemporanea, una mostra retrospettiva di grafiche e la proiezione del film d'animazione d'autore dell'artista accademico Anna Marjanovic, un menù speciale con piatti tradizionali e specialità dalla Slavonia. Domani 28 giugno, in occasione della festa di San Pietro e Paolo, alla vigilia della festa dei Santi, i Santi patroni dell'isola di Ilovik, San Pietro dei Nembi, la isola sarà animata dalla tradizionale accensione del falò, la coleda. Questa antica usanza insulare riunisce residenti e ospiti, simboleggiando la comunità e l'unione. La serata proseguirà in allegria, accompagnata dalla fisarmonica. Il tutto inizia al Gubina, sull'Ilovik, su San Pietro dei Nembi, alle ore 22. Oggi vorremmo presentarvi la Via Crucis. Lungo la salita, nella parte meridionale della città, si trovano 14 cappelle della Via Crucis. È il famoso calvario di Mali Loshin Lussin Piccolo, sull'omonimo colle. Con ogni cappella successiva si apre una vista della parte vecchia della città di Lussin Piccolo. Le cappelle furono costruite nel XVIII secolo da famiglie di marinai lusignani. Furono completate e consacrate nel 1752 in un momento di improvvisa prosperità a Lussino. La Via Crucis si conclude con la Croce del Golgota e la piccola chiesa della Santa Croce. Dal 1 giugno al 31 ottobre in tutta la Croazia è in vigore un severo divieto di accendere fuochi all'aperto. Questa decisione è stata presa con l'obiettivo di ridurre il rischio di incendi durante i mesi estivi, quando le condizioni sono estremamente favorevoli. Il divieto include la combustione di erba secca, erbacce, residui vegetali, cespugli e sottobosco, nonché la combustione di carta, immondizia, rifiuti, barbecue improvvisati e fuochi da campo. I vigili del fuoco e i servizi provinciali invitano i cittadini a essere estremamente attenti e coscienziosi. Le multe per la violazione del divieto sono elevate, fino a 19.900 euro o una pena detentiva fino a 60 giorni per l'accensione volontaria di un incendio, mentre gli atti negligenti sono punibili con una multa da 260 a 1.990 euro. Anche la mancata segnalazione di un incendio comporta una multa da 130 a 1.990 euro.

0: Domani, molto caldo, l'indice UV molto elevato. Si raccomanda di restare all'ombra dalle ore 10 alle ore 17. Cari amici, tanto relax e belle giornate. A domani da Ileana.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

0: Ono, mali gajba, mali smravka, a znaš kaj mali smravka ovo u utrini, jevo. Mali smravka iz utrina, mali ud, mali, veli frero, kaj da ti radi, mim ti mo, a veli frero nika, mali ud, meni, ja rekao, kaj si mora, veli pa spikao sam ga.
1: Ej, a mali spikao ga, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a